Tui thang va la lu hai ti larun satuka vanel mangaya ani na cha mami varte in chai thar di ti larun asak ilongai thang.